nene dani mana gama gara sana dani re gama dani nene dani mana gama gama gara sana da madani da sane re gama

Mama gama gara sa da da le re gama da gama gara sa. Mama gama gara sa da da le re gama da gama gara sa da ni ne da ni ma da gama gara sa ne da ni re gama da gama gara sa. Mama gama gara ni re da ni ma da gama gara sa da re de gara sa. Mama gama ma gama ma gama gara sa ne da ni re gama da gama gara sa. Mama gama ma gama ma gama gara sa ne da ni re gama da gama gara sa. Ni ni da ni ni da ni ni da ni ma da gama.